cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi in altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Bond. James Bond.
2: Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Se vi dico 007, il pensiero va subito ad un grande film di azione con imprese mirabolanti, inseguimenti infiniti, piani diabolici, donne bellissime e sensibili al fascino dell'agente di turno. Ma i film di James Bond ci riportano alla mente anche brani musicali incredibili. Quasi 30 film tra ufficiali e non che hanno visto attori iconici come Sean Connery, il primo ad indossare nel 1962 i panni dell'agente speciale, o Roger Moore, che prese il suo posto nel 1971. Oltre ai più recenti Pierce Brosnan dal 1995 e Daniel Craig nel personaggio dal 2006. Ma quali sono le canzoni diventate famose grazie ai film su James Bond? Lo scopriremo in queste puntate speciali di Chuck si canta. Era il 1964, anno di uscita di Agente 007 Missione Goldfinger. È la terza pellicola quando la saga spionistica entra definitivamente nel mito, merito di uno dei migliori episodi dell'intera serie, di un'altra grande interpretazione di Sean Connery e dell'inconfondibile voce di Shirley Bassey.

Shirley Bassey, che canterà altre canzoni che la legano ai film di 007, l'abbiamo ascoltata su Radio Animati con Goldfinger dal 1964. Andiamo al più recente 007 Zona Pericolo. Siamo nel 1987 ed è il primo dei due film in cui i panni di Bond sono indossati da Timothy Dalton. Ad accompagnare i titoli di coda ci sono gli AA con The Living Daylights.

0: IAA con The Living Daylights da 007 Zona Pericolo in questo appuntamento speciale di Chuck Si Canta dedicato alla saga di James Bond. E anche per questo appuntamento il nostro tempo a disposizione è terminato. Vi ricordo però che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it se volete sentire la vostra colonna sonora preferita nel prossimo appuntamento di Chuck Si Canta.
1: Ma

chiede a tutti gli ascoltatori di radio animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ragazzi, non c'è più gelato! Ma c'è la macchina del gelato!

0: saluto da Hermione a Radio Animati. Un bacio a tutti, Letizia Ciampa.
1: I hacker usano tutti i mezzi possibili per conquistare la Terra. Una sola forza può contrastare il loro progetto. Una pattuglia di uomini valorosi. Con l'aiuto degli Exoframes possono arrivare ovunque alla velocità della luce e usare il più fantastico sistema di armi mai progettato. Dalla stazione spaziale Skyvolt, il raggio d'energia li trasforma in uomini macchine. Potere assoluto. Max Ray, il generoso comandante delle missioni marine. Jay Croc, il rude specialista delle operazioni terrestri. Ace McCloud, lo spericolato esperto delle avventure spaziali. Qualunque sia la sfida, loro sono pronti, perché loro sono i Centurions.

0: veramente esistito questo gatto briscolone?
1: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
0: Ah sì? Ma è una storia vera?
1: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
0: Dai, su, raccontami questa storia.
1: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
0: E andavano d'accordo?
1: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
0: E il gatto?
1: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore sulla riva del lago nota qualcosa fuori posto. È un corpo avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
2: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
2: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
2: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
5: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
2: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
5: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
2: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese e non so se mi spiego.
5: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
2: Ho fatto colazione all'Empire Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie, fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: ora basta giocare, devi ancora studiare.
1: Uffa, papà!
2: Solo un minutino, se le diamo un regalino, da domani forse avremo un vitellino. Portale qualcosa.
1: La cicogna è la mia amica.
3: Niente scherzo.

illustre direttore dello zoo. Mi permetto di scrivere due righe di dietro. Secondo lei, Alice Cogni, chi lo porta un bambino? Pronto? Dottore, mi scusi se la disturbo a quest'ora, ma devi fuori questa situazione. Fate comodo. Io vorrei sapere, secondo lei, Alice Cogni, chi lo porta un bambino? Senta, agente, mi scusi se l'ho fatta venire qui, ma d'altra parte non c'è un problema. Ecco, secondo lei, Alice Cogni, chi lo porta un bambino?

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero andare al mare con Leonardo DiCaprio. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo di The Beach, film del 2000 con un già famoso Leonardo DiCaprio diretto da Danny Boyle. Richard, un giovane americano, arriva a Bangkok dove conosce una coppia di francesi, François, il suo compagno Etienne, e Duffy, che si definisce un viaggiatore segnato dal sole e dalle droghe. Quest'ultimo vuole raggiungere un'isola incontaminata, ma nel momento in cui Richard vuole comunicargli l'intenzione di unirsi a lui, lo trova senza vita. Coinvolge quindi i due francesi e insieme partono per un viaggio verso l'ignoto. Accompagna le avventure dei ragazzi una colonna sonora memorabile nella quale si fondono rock e elettronica, dalla strumentazione tradizionale fino alle chitarre e agli effetti ritmati dei beat elettronici. Tra i brani più famosi, l'inno ottimista Pure Shores del quartetto britannico All Saints.

State ascoltando Chuck si canta su Radio Animati e queste erano le All Saints dal film The Beach. Grazie alla collaborazione con William Orbit, il brano delle All Saints risulta essere un giusto mix di pop elettronico e riscuote un successo mondiale arrivando al grande pubblico italiano tramite un noto spot pubblicitario. Nella playlist delle canzoni che accompagnano le scene del film ci sono pezzi elettronici come Porcelain di Moby, L'Allegria di Mori Cantè con Yeke Yeke che spopolò nell'estate del 1987 o il tocco britannico di Blair e New Order fino a Spinning Away della rock band Sugar Ray. Abbiamo parlato e ascoltato le musiche di The Beach, ma se avete una colonna sonora preferita potete segnalarmela a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta.

Eh sì, Miralanza ti è sempre vicina. Per il bucato a mano ti porta nuovo Biol Forte. Speciale soprattutto per i capi con un certo tipo di sporco. Credetemi, non ci sarà più traccia di sporco, perché nuovo Biol Forte cancella le impronte corporali. E quanti magnifici regali con la raccolta di figurine!

0: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
1: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

0: Questo è un dialogo con Quiz.
1: Ciao, sono Muzio dei Super Robots. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao.
2: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Coseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: ricevuto. Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelli a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono. Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti. Non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio.
2: Dice tutto.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand, eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali: intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere: Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12:30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi. Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Eno,
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

0: o fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Che radio animati!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Sì, lo decisi,
1: eh. Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita! Ciao a tutti! Ciao!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica. Ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu! Déjà vu!

0: Charger, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Ricordati, non è davvero pilota rinunciare per così poco. Non dimenticare che Nicky Lance non ha mai rinunciato. Se tu avessi un'altra occasione e volessi diventare un vero pilota, dovresti fare come la Fenice. La Fenice!
1: Mi dispiace deluderlo, ma io ormai odio le macchine.
2: Io sono come te, proprio non sopporto le macchine. Sono sporche. L'odore della benzina mi dà il voltastomaco.
1: No, non è vero. No, Tama, io le amo invece e adoro il profumo della benzina. È buono. E anche l'olio. Non lo trovo affatto sporco. Io voglio correre, voglio vincere. Voglio correre.

0: estate sarebbe senza Radio Animati? Radio Animati.
1: Due imbattere, due illevare.
2: Wendy, gole, pane, sempre da ciole, mani.

0: Est-ce donc comme ça? Est-ce donc comme ça?
1: Ci sono fatti, Benoè? Ci sono fatti, Benoè?
2: Atta, tu mi adori? Atta, tu mi adori?
3: Agitelo, io me ne mangio.
4: Fresca l'estate di Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è stellare. Ben trovati da Gianluca. La saga di Guerre Stellari ha appassionato grandi e piccini in tutto il mondo. Iniziata nel 1977 da George Lucas con quello che poi nel corso degli anni è stato retroattivamente intitolato Episodio 4 Una Nuova Speranza, ha visto a 3 anni di distanza uscire capolavori dello stesso calibro, come L'Impero colpisce ancora del 1980 e Il ritorno dello Jedi del 1983. Questi 3 film costituiscono la cosiddetta trilogia originale. Guerre Stellari si inserisce nel genere della space opera. La serie è ambientata in una galassia immaginaria in un'epoca non precisata. Il suo universo è popolato da umani e diverse altre specie viventi, provenienti da tutti gli angoli della galassia, impegnati con l'eterna lotta tra il bene e il male. Guerre Stellari è accompagnata da una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema. L'impostazione di John Williams è di stampo classico e orchestrale, scelta che si dimostrerà vincente grazie agli immediati favori del pubblico e il conseguente Oscar alla miglior colonna sonora del 1978. Oltre alla versione orchestrata, che fa da colonna portante alla saga, in occasione dell'uscita del primo film, il produttore discografico Mico pubblicò una versione space disco del tema principale, il main title di Guerre Stellari, e Cantina Band nel suo singolo Star Wars Theme Cantina.

Su Radio Animati parliamo di Guerre Stellari con questa versione space disco del tema principale realizzata da Miko. Nel corso degli anni le varie colonne sonore valsero al compositore John Williams, oltre a un premio Oscar, 6 Grammy e un Golden Globe. I film hanno goduto di un vasto successo commerciale di pubblico, con un incasso totale di 10 miliardi di dollari, rendendo Guerre Stellari il secondo franchise cinematografico più redditizio dopo il Marvel Cinematic Universe. Termina qua anche questo appuntamento dedicato a Guerre Stellari, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta. Torna presto con tante altre colonne sonore.

tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutandina!

damigella Oscar, capitano della guardia di sua maestà la regina.

0: Le avventure di Penelope Pisto. I sette minuscoli fedelissimi del gruppo del formicaio. La loro stupefacente automobile Chacaboom. E il più cattivo dei cattivi. Ed ecco Penelope Pisto, futura erede di una fortuna immensa amministrata dal suo fedelissimo tutore Sylvester Sneakley, ma che a sua insaputa è in realtà Artiglio incappucciato. Ma per salvarla dai malvagi attentati del perfido Artiglio veglia il gruppo del formicaio.
1: E ora a noi due, Penelope Pisto.
2: Io sono la Camilla di Fantazù.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Domenica 2, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.
1: Quanto

0: ciao, ciao. Un super formidabile ciao e sempre informa, informati, miau.
1: Un autentico simbolo degli anni Ottanta, Super Classifica Show, trasmissione che comparve per la prima volta sugli schermi di Telemilano il 15 settembre del 1977 e in molti si chiesero chi fosse quel presentatore mai visto, tal Maurizio Seimandi.
2: Ed ora la linea a Maurizio Seimandi, SMA!
1: Secondo un sondaggio dell'epoca, Maurizio Seimandi in pochissimo tempo divenne più famoso del Papa. Tutto questo grazie al successo di Super Classifica Show.
3: Oh, evviva, siamo al culmine di Super Classifica Show. Ciao Franco e ciao Angelo. Signore e signori, i ricchi e poveri a due.
4: Se vi piace, chiamatemi Oscar.

0: Nelle prime puntate, oltre a Sei Mandi, c'era anche un enorme pupazzo animato, chiamato il Discolaccio. Successivamente venne sostituito dal Super Telegattone, detto anche Oscar. Ve lo ricorderete sicuramente a cantare sul tetto di un palazzo insieme ad alcune gattine, lanciare con la coda un 45 giri e allungare il collo fino ad assumere le sembianze di un'antenna da condominio.
1: La linea ad Oscar!
2: Ciao DJ X, ciao a tutti dalle pagine dedicate a Shade, la bella anglo-nigeriana al decimo posto con Your Love is King! Miau!
0: La classifica vera e propria dei dischi più venduti della settimana invece è rappresentata da DJ Super X, che non era altro che una palla stroboscopica da discoteca con un microfono davanti. Faceva anche un po' impressione, ma ce lo ricordiamo tutti quanti.
1: Eccomi qui, nuovo di zecca! Super saluti dal vostro DJ Super X, cugino fraterno del nostro DJ X in licenza a modulazione di frequenza in provincia di Piacenza. Ciao Maurizio Sei Mandi!
0: E non c'è dubbio che al successo di Super Classifica Show contribuì anche la sigla del Super Telegattone.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

se la noia ti sovrasta, Radio Animati le dice basta.

0: telefilm, trasmissioni televisive. Buon'estate con Radio Animati.
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.

E siamo al 2 di agosto, nuovo appuntamento di Select Estate, che vi ricordo siamo arrivati alla 22esima puntata. Che dite, dal 21 di giugno non mi sembra male. E fino al 15 di agosto, sabato 15 di agosto, ci sarà la diretta finale per questa ultima puntata della stagione, ma ne abbiamo ancora di puntate da fare nei prossimi giorni. Ve lo ricordo ancora, io non smetterò mai. Se volete sapere quando vanno in onda le nostre dirette qua di Select Estate, avete due modalità: il nostro sito, direttamente in home page, dal banner trovate giorno e orario, se no seguiteci dal nostro canale Telegram, che lì invece in tempo reale tutta quella che è la nostra programmazione vi viene proposta. Mi raccomando, ma tanto è inutile perché mi arrivano sempre i miei messaggi: ma quando ci sei? Ma che ora va? Avete queste due belle possibilità 24 ore su 24, mi raccomando. Detto questo, iniziamo subito a ricordare il 342-523-9246, che è il nostro numero WhatsApp. Se ci ascoltate dall'app di Radio Animati, lo sapete che c'è il tasto verde, da lì il collegamento è diretto. E partiamo dalle Marche, andiamo a Iesi, perché Simone è il primo a richiederci la sua sigla.

molto scottanti, perché ci sono veramente tantissimi milioni di persone che si spostano in questo weekend per le vacanze, per le ferie, ma poi anche nei prossimi weekend, e come no, anche perché insomma per la settimana di Ferragosto, ecco, lì credo che ci sarà proprio veramente il clou degli spostamenti. E allora, buongiorno, buona domenica, 342-523-9246, o al lavoro, o al mare, o in montagna, Select Estate vi fa compagnia e pronti anche per salutare questa giornata, giornata degli UFO. E allora, proprio per ricordare, ecco, uno dei pezzi più importanti della storia dell'animazione giapponese e anche del, come dire, dell'affezione più forte, UFO Robot. Alle 10.37 fino a mezzogiorno, 342-523-9246.

0: degli UFO e noi UFO robot lo abbiamo così messo nella nostra scaletta proprio in questa domenica, prima domenica di agosto. Ovunque voi siate nel mondo, ben collegati con Radio Animati. 342-523-9246 fino a mezzogiorno in diretta sono qua a tenervi compagnia nelle puntate di Select Estate. Estate. E allora raccontatevi dove siete, cosa state facendo. Buongiorno anche a Giuliano di Roma, che questa mattina sta armeggiando, così mi ha scritto, un po' con la manutenzione della macchina, ma dice per fortuna sono in garage e fa un po' meno caldo, altrimenti sarei già essiccato. La richiesta è Franco Martin dal 2006. Allora ti auguriamo una buona domenica e soprattutto un buon armeggio con la tua auto. Riesci ancora ad armeggiare? No, perché con le auto nuove non si mettono mani, però insomma, se tu riesci, bravo, bravo, complimenti.
1: Urrà! Cazzo, il turbo nello spazio.

per Giuliano. Franco Martin con Techno Man. E buon lavoro, buon lavoro. Insomma, quando questi lavori proprio di, come dire, di piacere, armeggiare un po', no, vero? No, non è proprio un dovere, a volte, insomma, bisogna farlo, perché se non vogliamo pagare altri e riusciamo a fare da soli certi lavori, ecco, meglio, decisamente. Ciao Giuliano, saluti a Roma. Adesso andiamo a Venezia perché Antonio ci dà una bellissima notizia. Insomma, oggi compie 30 anni di servizio nella Marina Militare, allora tanti tanti tanti auguri e complimenti Antonio, il nostro gondoliere musicale e militare anche, visto insomma che oggi compie 30 anni di carriera. Questa è la tua richiesta, 1974, Star Blazer, auguri.

questo caso in Spagna i Campeones con la sigla di Olly e Benji, la sigla spagnola.

Ciao Carmeta, buona domenica. Andiamo in provincia di Firenze, andiamo a Scarperia. Ciao David, buongiorno. Lui ci riporta nel 1980 con le Sweet Boy Band, questo gruppo che cantava questa Boys and Girls che ci ricordiamo decisamente molto molto bene. 342-5239-246 dall'app di Radio Animati, il tasto verde, e siete in diretta.

partito da luglio. Cosa è cambiato, visto che siamo al secondo giorno di agosto? Moltissimi ho sentito: ah, basta luglio, basta, come se agosto in qualche modo, sì, per andare in ferie, sì, assolutamente sì, ma per altre cose cosa è cambiato? Cosa è cambiato? Perché sono curioso, davvero tanto curioso. Scrivetemelo oltre la vostra richiesta: cosa è cambiato ad agosto? 342-523-9246. Intanto c'è Terry da Catania, che da due ore che pulisce e dice: mi metteresti qualcosa che mi riporti a quando il mio unico pensiero era in quella spiaggia, andare in quel locale, andare a mangiare? E tra le sigle che mi ha proposto, la prima scelta è questa del 1993. Diciamo che è un grande cult degli anni 90. Terry, Terry, quel pensiero fisso. X-File. Le 10:54 in diretta su Radio Animati c'è Select Estate.

Un consiglio, Terry: se 2 ore di pulizia ti fanno venire in mente certe sigle, forse è il caso di fare altro. Dice, sì, se lo facesse qualche altro al posto mio, molto volentieri. Un abbraccio, grazie, grazie, buon proseguimento ovviamente di questa domenica, la prima domenica di agosto. 342-523-9246. Invece adesso dove ci spostiamo? Andiamo a Montecatini Terme, ma Montecatini Alto, sapete che c'è Montecatini Alto e Basso, c'è Sonia che ci manda tanti saluti e ci ringrazia della compagnia, mi fa piacere. Anche a Sonia ricordo che dal nostro sito oppure dal canale Telegram di Radio Animati potrete scoprire quando andrà in onda la prossima live, ovviamente la prossima diretta qua su Radio Animati per quanto riguarda Select Estate, e lei ci porta in un'estate, quella migliore che c'è. Era il 2017 e Cristina cantò proprio questa sigla. Come va, come va? Vi siete svegliati o siete ancora un po' sonnecchianti perché ieri sera avete fatto tardi?

È proprio l'estate migliore che c'è, questa 2026? Per alcuni sicuramente, per altri forse sarà la prossima. Sonia da Montegatini Terme Alto, grazie, grazie. E salutaci le cialde, che sono tipiche, proprio un dolce buonissimo, delle cialde quasi, quasi come delle ostie, ecco, ecco. Grazie, da un bel po' che non le mangio, sì, sì, sì, sì. Devo ritornare a Montegatini Terme. Pat, la ragazza del baseball, invece, è Paola da Bologna, che ci manda tanti saluti, e questa è la sua richiesta dal 1983.

salutiamo Paola da Bologna che vi manda una foto che potrebbe fare invidia veramente a molti. Avere una casa con la piscina, sì, e soprattutto a Bologna. Ciao Paola, grazie, fai un tuffo anche per noi. Andiamo in Val di Chiana. Ciao Francesca, buongiorno, ci porta al cinema con dei Karate Kids e questa è No Shelter. Pronti per salutarvi, sono le 11.03, abbiamo ancora un'ora fino a mezzogiorno con la vostra richiesta e i vostri saluti. Colonne sonore, cartoni, telefilm, trasmissioni TV, questa è la programmazione di Radio Animati.

con No Shelter salutiamo Francesca, ciao. Il prossimo è Angelo, ciao, buongiorno, ben collegato, ben arrivati voi che vi siete collegati da poco su Radio Animati, poi ci sono quelli che si collegano dalle 3 del mattino e sono sempre collegati, sempre all'ascolto di Radio Animati. Vi ricordo che nella nostra programmazione, oltre a Select Estate in diretta, ci sono anche i miei colleghi che vi intrattengono per tutta la giornata con Gianluca, con Chuck Si Canta, ma con anche il nostro Tommy insieme a Deja Vu e tanti ricordi, e poi anche i nostri otaku pazzi per le sigle, soprattutto pazzi per i telefilm che dagli anni 80-90 ci vanno a raccontare con la loro simpatia, insieme ad Alessandro, a Chiara e anche a Tommaso. Mazinga Z!

Buona domenica a tutti voi. Adesso andiamo in Sicilia, salutiamo Roberto. Vuole dedicare questo pezzo a tutti gli amori che si amano. Insomma, gli amori che si amano, l'amore ha bisogno di amore, bisogna essere alimentati dall'amore. Andiamo a Valderice in provincia di Trapani e proprio con Gino Paoli e Amanda Sandrelli.

proseguiamo questa caldissima estate 2026 e arriva proprio la richiesta da Pinocchio 1982, prima sigla iniziale e finale, Cristina D'Avena. Con questa sigla ha iniziato la sua carriera, è proprio il 1982, bambino Pinocchio.

Era il 1982, adesso andiamo in provincia di Trento a Besenello, che è in festa dal 30, dal giorno della nascita di Elisa, e continuano le feste, e il primo weekend utile per tutti gli amici per festeggiare alla grande il compleanno di Elisa. Insomma, oggi grande festa alla corte di Francia, ma alla corte di Besenello andiamo direttamente con lo stesso anno, sì, perché era lo stesso anno 1982.

mi dicono: ma è possibile fare amicizia con Elisa? Perché cucina benissimo, sia dolci che piatti salati buonissimi. E tanti tanti tanti auguri. Andiamo direttamente con il prossimo messaggio. E qui alcuni hanno già fatto le vacanze e c'è un po' il trauma del rientro. Ci vuole la giusta carica. Salutiamo Roberto, Manuela e Chiara. Ben rientrati nella capitale, dice, bellissima. Ma insomma, rientrare, sì, c'è questo problema, che dopo aver fatto un po' di vacanze il rientro è sempre un po' traumatico. Se non si va in vacanza non c'è questo momento traumatico, ve lo dice uno, insomma, che con 4 giorni di ferie, insomma, non si sente, non si avverte: ho fatto le vacanze. Dove? Quando? Perché? Con chi? Dov'ero? Arriva il grande Mazinga, Super Robot 1979. E che il grande Mazinga possa farvi superare questa soglia di veramente difficoltà nel riprendere il ritmo lavorativo in questo gran caldo.

Roberto, Manuela e Chiara da Roma sono stati in Calabria, sulla Costa degli Dedici, cioè un posto incantevole. Sì, anche la Calabria ha dei posti splendidi, magnifici. Un abbraccio e buon rientro. Detto questo, andiamo al ristorante. Andiamo al ristorante perché c'è lo chef Luciano, ma anche Olimpia, il ristorante a San Giuliano Milanese, con una foto dove viene immortalato, ecco, il nostro chef all'opera. E il piatto principale di oggi è pesce spada con cipolle e pomodorini in padella. Ho chiesto, vediamo se mi rispondono, a che ora è possibile arrivare direttamente al loro ristorante. Vado a salutare anche da Senigallia, Radiero, buongiorno, ben collegato, Mario Lavezzi con Dolcissima. Era la sigla di Italia Sera, ma vi ricordate il programma Italia Sera? E questa era la sigla proprio del programma. È Mario Lavezzi.

insieme a Mario Lavezzi c'era Giulia Fasolino. Era il 1983, stavo guardando i conduttori dell'edizione. Io mi ricordo la Falcetti, poi anche la Buonaccorti, Piero Badaloni, insomma si sono susseguiti in questa fascia di prima di cena, era Italia Sera. Adesso con il prossimo pezzo salutiamo Giovanni, ciao, buongiorno, e con Paola Tovaglia, Flavio, Marco, For e Forino ci andiamo ad ascoltare proprio la settima sigla, era il 1990 del programma Ciao Ciao, e finalmente

0: Fabio Marco Fuorecorino. Salutiamo così tutti voi che state scrivendo e insomma, anche per questa puntata veramente una marea di messaggi. Adesso salutiamo Stefano da Pavia che per Antonietta e per Paolo da Pisa ha scelto dal 1980 la serie Il Fantastico Mondo di Paul. La sigla era la canzone di Paul e proprio con la Patrizia Pradella andiamo a salutarli. Grazie delle vostre richieste, select estate.
1: Amici,

Stefano, la canzone di Paul. Anna Chiara, buongiorno. Non si lavora oggi, domenica mattina, insomma, nei locali. Sì, ci sono anche locali che sono aperti la domenica mattina, che fanno un servizio diverso da quello poi della sera, del poter ospitare con la ristorazione e tutto. Ci richiede Ufo Goldrake, oggi poi è la giornata degli UFO, e allora abbiamo quasi iniziato, era la seconda sigla di questo nostro appuntamento alle 10.30, ma forse alcuni di voi erano lì ancora sonnecchianti. Il 2020 fu questa la cover dei cartoni agitati che ci richiede

Borombò, erano i cartoni agitati, la cover 2020. Bene, bene, bene. Complimenti anche per il set buone riprese per stasera, perché i nostri ascoltatori sono anche dei grandi artisti davanti alla la camera e anche dietro la camera da presa. Bene, adesso andiamo a salutare Sabino e andiamo in Puglia, mi manda un mare bellissimo e stasera l'appuntamento sarà in provincia di Lecce con Pietro Baldi, con Giorgia Vecchini e Stefano Bersola e Giulia Ottonello per Disneyamo, che ormai da anni portano avanti questo bellissimo spettacolo. E ricordo che tutte le date dei live di artisti originali e cartoon band li potete ritrovare dal nostro sito nella sezione calendario concerti in diretta 6 volte il giorno insieme alla nostra Anna. E allora Stefano Bersola arriva con uno delle sue sigle più forti, stiamo parlando del 1997 con City Hunter, suona su Radio Animati alle 11:40.

Stefano Bersola con la City Hunter. Ciao Sabino, buon mare. Salutiamo anche Ambretta che è in vacanza in Croazia e andiamo subito a salutare un altro lavoratore, quelli che lavorano molto d'estate. Roberto che dice qui si lavora quasi 24 ore su 24, immagino poi nel campo della ristorazione si trotta più non posso. Allora un abbraccio a te e andiamo direttamente in una delle bellissime isole della Sicilia e salutiamo tutti i ristoratori e tutti coloro che lavorano dietro le quinte per offrire un servizio top a tutti i turisti italiani e anche stranieri. Era la sigla di Super Flash 1982, Dario Baldambembo, Caterina Caselli, questa è

E nel mondo della ristorazione, poi in luoghi così da super VIP, troviamo anche nomi dello spettacolo. Bravo Roby, ti sei fatto fare la foto? Sì, ecco, ok. Andiamo direttamente con il prossimo pezzo, andiamo a Viareggio. Oriana, ciao! Planet 2, 1979. Anche questa puntata, come in tutte, non riusciamo mai ad accontentare tutti, ma lo sapete, ce ne sono tante di puntate e ci sono tanti appuntamenti di Select Estate che vi danno la possibilità di richiedere, se non oggi, anche la prossima puntata, la vostra sigla preferita. Planet 2!

salutiamo anche la Versilia, anche quella ora delle zone prese d'assalto da tanti tanti turisti italiani e anche internazionali. Andiamo a Bergamo, ciao Christian, buongiorno, e qui altra colonna sonora, e che colonna sonora! Eh sì, Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato.

E andiamo direttamente da Ivo, che è stata una settimana al mare, ma era più fresco a casa. Ecco, vedi, vedi, a volte uno dice: vado al mare, mi faccio un bagno così mi rinfresco. Forse qualche anno fa. E allora, con il 342-523-9246 avete la possibilità di richiedere la vostra sigla preferita. Stiamo parlando ovviamente di sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive e colonne sonore. Caldo, no, mi fa sorridere questa cosa che uno dice: vado in vacanza e vado al fresco, almeno che uno vada a 3000 metri. Ecco, oggi sì, trovarlo il fresco è un po' difficile, soprattutto al mare. E allora, grazie a tutte le vostre richieste, i vostri saluti. Con il prossimo pezzo, Ivo vuole proprio essere in tema con questa calura che insomma ci farà e ci porterà fino, dicono gli esperti, fino al 20, all'incirca al 20, dopo il 15, insomma dovrebbe cambiare un po' il tempo, ma insomma dal 20 le cose dovrebbero cambiare. Vabbè, come di solito succede tutti gli anni, come minimo il 15, che grande festa di Ferragosto, sarà insomma pioggia, ma chissà, forse potrebbe essere anche un momento così di festeggio, no? Anche con la pioggia. Devilman, su Devilman, andiamo direttamente con il prossimo pezzo e poi ci ritroveremo con ovviamente una prossima puntata dal nostro sito www.radioanimati.it. scoprirete quando andrà in onda la prossima puntata, o dal nostro canale Telegram di Radio Animati, perché lì sarete assolutamente avvisati in tempo reale di tutta la nostra programmazione. Con i saluti che poi vado a fare tra qualche minuto, perché siete veramente tanti e vi salutiamo anche con la vostra canzone e le vostre richieste. Prima gli Oliver Onions e poi Devilman.

Tivoli. Buongiorno anche a Patrizia dalla provincia di Como. Grazie Gianni, un saluto lo mandiamo anche a Giovanna da Marcianise in provincia di Caserta, Dorin da Romilano, un saluto lo mandiamo anche a Eros dalla provincia di Siena, da Montepulciano, Stefano dalla provincia di Varese, Luca da Caserta, Rosanna, ciao, un saluto anche a Daniele, un saluto lo mandiamo anche a Dalila da Biella e con Devil Man, che sia il gran finale anche di questa domenica mattina. Vi ricordo il nostro sito, vi ricordo il nostro canale Telegram per scoprire quando andrà in onda la prossima puntata di Select Estate. Buon pranzo, ciao!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Caffè Nescafè ti apre la strada dei grandi caffè, dal Costa Rica al Guatemala, dalla Giamaica alla Colombia. I grandi caffè del mondo hanno percorso gli altipiani, hanno varcato le montagne. Ed oggi ecco Caffè Nescafè, gran aroma, il gusto morbido e pieno.
2: Con tu libro
1: classico, di gusto forte e deciso. Gran aroma e classic, le nuove qualità del caffè Nescafè.

0: Animati 1979.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema da Oscar. Ben trovati da Gianluca. La drammatica storia di Forrest Gump, ragazzo dalla scarsa intelligenza ma dalla spiccata sensibilità, è un grandissimo capolavoro del cinema. Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 6 premi Oscar, 7 candidature e vinto 3 Golden Globes, oltre ad altri numerosi premi. Il film tocca gli eventi principali della storia americana recente, analizzando grandi problematiche ancora attuali come la discriminazione verso i diversi, la devastazione e l'inutilità della guerra, il pericolo della droga e dell'AIDS, la violenza nella famiglia ma anche l'amore per la vita, l'amicizia, la forza di inseguire i propri sogni. Sublime l'interpretazione degli attori principali. Con Tom Hanks, premiato con il suo secondo Oscar consecutivo dopo Philadelphia, vanno ricordati Gary Sinise per il tenente Dan e Michael T. Williamson per Bubba. La colonna sonora comprende 34 canzoni, nel film ce ne sono ulteriori 17 che non sono state pubblicate nella raccolta. Tra le tante abbiamo scelto Aretha Franklin con Respect.

0: Respect su Radio Animati, a Chuck si canta. Non solo Aretha Franklin nella colonna sonora di Forrest Gump, ma tanti altri artisti con i loro grandi successi a cavallo dagli anni 50 e 70, come Elvis Presley, Wilson Pickett, John Baez, Bob Dylan, The Beach Boys, Mamas & Papas, Simon & Garfunkel, Jackson Brown, Fleetwood Mac e tanti altri ancora. Forrest Gump fu prodotto con un budget di 55 milioni di dollari, incassandone addirittura 677 in tutto il mondo, di cui 13 in Italia. Nel film sono numerose le frasi pronunciate dal protagonista e divenute celebri. Fra tutte si ricorda:
1: mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
0: Che è stata scelta dall'American Film Institute come la numero 40 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione americana. In questo appuntamento di Chuck si canta abbiamo parlato di Forrest Gump. Se volete scoprire altre fantastiche colonne sonore, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo presto con altre sorprese.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Domenica 2, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo a livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice pure!

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: Sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti.
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
2: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Ehi, hey, indovinello, chi è che a 100 gambe non può camminare? 50 paia di pantaloni.
1: Per presentar la stella hanno chiamato me, ed è con vera gioia che vi dirò chi è. Miss Candice Bergen!

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
2: Si era un attimo distratto.
4: No, ero distratto dalla bellezza della protagonista del prossimo, della prossima pillola.
3: Che è la fidanzata di uno di cui abbiamo già parlato.
4: Esatto, lei è la fidanzata dell'uomo bionico Steve Austin.
3: E lei non fa...
4: Sì, lo faceva anche lei, con un suono leggermente diverso, ma lo faceva anche lei. Stiamo parlando infatti, Tommaso,
2: della donna bionica.
4: Esatto.
3: Quindi siamo anni 80 pieni in Italia.
2: Sì, sì,
3: lei cotonata.
4: Sì, lei cotonata, ok.
3: Bella.
4: Bella, molto bella. Faceva l'insegnante di scuola media che così si lancia con il paracadute e come Steve Austin si spiaccica praticamente al suolo.
2: No, vabbè.
3: E la riparano.
4: E come Steve Austin viene salvata dalla stessa tecnologia bionica del OSI, quindi dell'OSI.
2: Ha un orecchio super sensibile.
4: Esatto.
2: Un braccio destro fortissimo.
4: Esatto.
2: Gambe veloci.
3: Comunque posso dire una cosa, avere un orecchio sensibilissimo non è un bel potere. Cioè che senti tutto.
2: È come Martina che sentiva il campanello misterioso.
3: Non è bello.
2: Uguale.
3: Cioè, esistono gli psicofarmaci, tesoro.
2: Figurati che risolve anche conflitti internazionali.
4: Già.
3: Cioè, smetta i crimini. Ferma 8 guerre.
4: Esatto. Il tutto correggendo anche i compiti della sua classe e cercando di non farsi scoprire dai suoi alunni mentre solleva automobili nel parcheggio della scuola.
3: Ma poi ti immagini i consigli di classe, i compiti a casa, i colloqui con i genitori. Che vita d'inferno.
2: Una vita, ecco, infernale.
4: Comunque voi non ci pensate, ma la nostra donna bionica è stata una rivoluzione, perché è stata una delle prime vere eroine d'azione solista, perché fino adesso eravamo abituati alle, per esempio, Charlie's Angels.
3: Ma c'era già Wonder Woman.
4: Beh sì, ma Wonder Woman era più un personaggio da fumetto. Questa era una donna, nonostante avesse delle capacità assurde, però insomma era una donna tra virgolette in abiti civili, diciamo così, e non con una tuta da supereroina. E Lindsay Wagner ha anche vinto un Emmy per questo ruolo.
3: Brava.
4: Esatto.
3: Tra un consiglio di classe e l'altro.
2: Ma andava anche dal parrucchiere.
4: Esatto,
3: certo. Come la signora del West.
4: E pensate che l'OSI, quindi l'OSI, questa agenzia segreta, fa diventare bionico anche il cane, cioè, Maximilian.
3: Avevano un sacco di soldi.
4: Esatto, aveva una mascella potenziata.
2: Ma come Superman aveva il cane, Crypto.
4: Esatto, esatto.
2: Guarda te.
3: Ma povera bestia. No, cosa c'è, Alessandro?
4: No. Mi sono anche ricordato, parlavi dell'orecchio bionico prima, e lei attivava l'orecchio bionico spostando i capelli dietro l'orecchio.
3: Ah, perché i capelli facevano da cuffia.
4: Esatto, cioè veramente avevano i capelli
3: bionici,
4: insonorizzanti, cioè.
3: Beh, che comodità, lavori al lavoro, che ti metti i capelli sopra l'orecchio
4: e non senti. Bellissimo.
3: Devo contattare l'OSI. Se hanno qualche milione di dollari anche per me.
4: Il tema strumentale è un po' più melodico di quello di Steve Austin, è composto da Jerry Fielding. E questa è La donna bionica.

Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.

0: sera.
1: Segafredo, calore di casa.
2: Radio Animati, premiata sigla.

sta dentro me. Lei mi ha salutato.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Domenica 2, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Funky Phantom Time!
1: Radio Animati, Déjà Vu, Déjà Vu. Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione? Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma, però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina di incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione?
3: Dice fu!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

Senti Carletto, vieni qui, ti devo parlare molto seriamente. È possibile che continui a combinarne di tutti i colori? Ma lo sai quello che mi dicono?

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 93 e io ricordo questa serie come I parenti cattivi di Beverly Hills, può darsi?
2: Sì.
3: C'era una cosa un po' più crime, non crime proprio, scusa, però un po' più cattivi.
4: Sì, diciamo il manuale di istruzioni per le relazioni tossiche.
3: Sì.
2: Sì, siamo a Los Angeles, ambientata a Los Angeles, dove tutti sono belli, in forma, apparentemente senza un lavoro.
3: Io me li ricordo molto discreti, in
2: Sì.
3: Vivevano, tipo era
4: un condominio.
3: Un condominio con la piscina in mezzo.
4: Esatto.
3: E sempre lì, stavano lì.
2: Ma belli.
3: Sì.
2: C'era il moro con capelli lunghi che non mi ricordo come si chiama.
3: Io mi ricordo c'era Nick Marone di Beautiful.
2: Belli, belli. Che inizialmente voleva essere una serie sui problemi dei ventenni, quindi l'affitto, la carriera.
3: Ventenni, cioè avevano 50 anni questi.
4: Vabbè, dovevano far finta di averne 20, come sempre succede.
2: Ma con l'arrivo della spietata Amanda Woodward, Heather
4: Locklear,
2: la bionda, ha capito che il pubblico voleva altro, quindi tradimenti, incrociati, sorelle pazze che tornano dalla morte, esplosioni di condomini e gente che si spinge nelle piscine.
3: Ragazzi, è la trama
2: Vero.
3: Di Beautiful.
2: Molto noir come...
3: Sì. Comunque la trama di Beautiful.
4: Diciamo che...
3: Sorelle pazze, gente che torna dalla morte.
4: Sì, un po' lo ricorda. Italia 1 la usò per traghettare il pubblico adolescente un po' verso l'età adulta, insegnando però che l'età adulta consiste principalmente nel pugnalare alle spalle il prossimo mentre si indossa una minigonna griffata, cioè in pratica era...
3: O sta in piscina,
4: sì. E nonostante fosse oggettivamente molto più brutta di Beverly Hills, ebbe un inaspettato successo, proprio forse perché era veramente brutta da vedere.
3: No, aveva temi diversi.
4: Temi diversi, era sostanzialmente assurda. Quando salta in aria l'intero condominio è abbastanza assurdo, poi dopo si capisce dove vanno loro a vivere, ma insomma, e poi è statisticamente improbabile che in un solo palazzo vivano così tante persone che sono andate a letto l'una con l'altra, cioè è proprio impossibile.
3: Che ne sai?
4: No, è impossibile. E se vi ricordate la scena traumatica della dottoressa Kimberly che si leva la parrucca davanti allo specchio e c'ha una cicatrice degna di Frankenstein.
3: Sì, va. Gira tanto anche quello su TikTok.
4: Ecco. Quindi ascoltiamoci la sigla, che è un tema di Tim Truman, è perfetto proprio per accompagnare montaggi di gente che si guarda in cagnesco. Questa è la sigla di Melrose Place.

0: Jake, la principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Se ti senti giù e hai bisogno di nuova carica,
2: Pocket Coffee.
1: Pocket Coffee, la carica del caffè più l'energia del cioccolato.

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

0: Eccomi qua, una carrozzina me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso, datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?
1: A Radio Animati sono le ore 17 in punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema e le sue 50 sfumature. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra il 2015 e il 2018 il cinema si riscalda con la trilogia delle 50 sfumature, tratte dai libri di Erica Leonard James. 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso descrivono con passione il legame tra la studentessa di letteratura Anastasia Steele, interpretata da Dakota Johnson, e il ricco uomo d'affari Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan, nel modo più sensuale e frizzante immaginabile. Nel cast del film c'è anche la cantante Rita Ora, che canta con Liam Payne questa For You.

0: Suona gli animati Liam Payne e Rita Ora con For You, canzone che ha invaso tutte le classifiche internazionali grazie al film 50 sfumature di rosso. L'ex componente degli One Direction, come alcuni di voi ricorderanno, è scomparso nel 2024 a soli 31 anni cadendo da un balcone mentre si trovava in Argentina. Ma c'è un'altra canzone che è diventata famosa grazie alla trilogia. Siamo nel primo capitolo, quello grigio, e Ellie Goulding raggiunge le prime posizioni nelle classifiche di vendita e streaming con Love Me Like You Do.
1: You're the

Ellie Goulding con Love Me Like You Do da 50 sfumature di grigio, ma la colonna sonora che accompagna i tre film include tra i tanti brani dei Rolling Stones, Frank Sinatra, Annie Lennox, Beyoncé, The Weeknd, Sia, John Legend e Keigo. Si chiude qua questa puntata dedicata alla trilogia delle 50 sfumature. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck si canta.

0: Pensionati, cover d'autore.
1: Ehi DJ! Ehi DJ! Ma non ce ne sono qui! C'è un sacco di gente e manca il disc jockey.
2: Fallo te.
1: Va bene, lo faccio io. Poi c'è questa canzone che è proprio carina. Cecchetto l'ha fatta 10 anni fa. Ma sì, è proprio questa. E comincia proprio così. Dormire!

nuotare.

0: Piantokan.
1: Yattaman e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yattaman!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore è il suo prezzo. Ben trovati da Gianluca. Le classiche commedie americane hanno sempre avuto il loro successo in tutto il mondo, come The Wedding Date, L'amore non ha prezzo, conosciuto anche come Un amore in prestito, di cui parliamo in questo appuntamento. Realizzato nel 2005 sul romanzo Asking for Trouble di Elizabeth Young, vede Deborah Messing, la Grace della serie Will & Grace, alla ricerca di un fidanzato da presentare alla famiglia e agli amici in occasione del matrimonio della sorella. Impegnatissima nel lavoro e con poco tempo per sé, decide di affittare un gigolo interpretato da Dermot Mulroney, un ex fidanzato a cui farla pagare fa da contorno alla storia, di cui immaginerete comunque già il finale. La colonna sonora che accompagna il film propone brani dei The Cars, Maroon 5, Joss Stone, Texas, Casey and the Sunshine Band, oltre a Michael Bublé, che tra le tante canta questa Save the Last Dance For.

Michael Bublé su Radio Animati con Save the Last Dance for Me dal film The Wedding Day. Nonostante la critica non lo apprezzasse per la sua trama scontata, il film fu un grande successo al botteghino, incassando 47 milioni di dollari in tutto il mondo contro una spesa di appena 15. Tanto è stato il successo che il film è stato riprodotto un anno dopo a Bollywood con il nome di Aap Ki Khatir. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivete una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.

Per De Agostini e AMZ, Cristina D'Avena presenta Mille e una fiaba, le più belle storie di tutti.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Domenica 2, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati a Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 2002, canale 5, anche se poi passeremo a Italia 1. 15 luglio, estate piena. E dove andiamo? A Star Hollow?
2: Andiamo a conoscere Lorelai Gilmore.
4: Gilmore.
2: Una mamma per amica.
3: Che questa, è una mamma, ce lo dice il titolo.
2: Chi è che non l'ha mai vista?
3: Qualcuno adesso sano di mente, probabilmente. No, io ragazzi, io la odio. Io odio. Non lei.
2: Ma la mamma o la figlia?
3: No, la figlia. È il più grande
2: pesante.
3: Cattivo. Lei è il più grande cattivo della storia della televisione.
4: Lei addirittura.
3: Sì.
4: Povera Rory.
3: No, scusate, amici ascoltatori, ma io la penso così.
4: Ok, per Chiara, Rory Gilmore è una grandissima.
3: Allora, Rory, Darth Vader, siamo
4: perché?
3: Su quello.
4: Perché
3: è cattiva.
4: Ok,
3: è cattiva.
4: Per me era semplicemente insipida, cioè non
2: sapeva di niente.
4: Non era molto interessante.
2: Non aveva carattere.
3: Invece la mamma è simpaticissima.
2: La mamma simpaticissima, infatti.
3: Parla un po' troppo, ma simpatica.
2: Cresce questa figlia, insomma.
3: Ce l'ha a 16 anni.
2: Sì. Nella cittadina di Star Hollow.
3: Con tanti caffè. Loro bevono tipo sì. 45 caffè al giorno, ecco perché sono un po' agitate.
2: A me piaceva molto il compagno, ex compagno della madre.
3: Il barista.
2: Bello, con quel cappellino, con
4: la
2: tesa.
3: A me piaceva Milo Ventimiglia.
4: Ah, c'era anche lui, è vero.
3: Mamma, che roba. Comunque, Aurorio, la odio.
4: Esatto, bene. Nella cittadina di Star Hollow ci sono personaggi surreali, tipo Kirk, che ha un lavoro diverso in ogni episodio praticamente, ne hanno contato più di 60. Oppure quello che fa praticamente il trovatore della città, commenta la vita degli altri con la chitarra. Anche
3: a
4: quello...
3: me piaceva la mamma cattivissima dell'amica coreana.
4: È vero, me la ricordo.
3: Era cattivissima. Tra l'altro l'amica coreana aveva tipo 50 anni nella serie, ma doveva farla sedicenne.
4: Esatto.
3: E i nonni.
4: E i nonni, sì. Beh, Emily e Richard erano.
3: E lei era quella di Nessuno mette baby in un angolo.
4: È vero,
3: di Dirty Dancing.
4: Di Dirty Dancing, la mamma di Dirty Dancing. Pensate che carriera.
3: Lorelai.
4: E dialoghi, cioè sì. Velocissimi, non finivano mai.
3: Quanto parlava. Quanto parlava. Però bello, un bel rapporto madre figlia, anche se Rory è cattiva. E spoilererò che nell'ultimo episodio, quello che insomma la reunion, rimane incinta e finisce.
4: Chiara.
3: Ragazzi, qualcuno doveva dirvelo. E non si sa chi è il padre.
4: Pure.
3: Sì, perché Rory è cattiva, se la fa con più persone.
4: Hai capito? Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura, che è cantata, pensate un po', da Carole King in duetto con sua figlia Louise Goffin, proprio per la serie. Si chiama Where You Lead, e quindi la sigla di Una mamma per amica.

Radio Animati. Andammo al cinema.

0: la pelliccia che hai.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando si ride dalla paura. Bentrovati da Gianluca. È il 1991 quando dai fumetti di Charles Adams prende vita il film La famiglia Adams. Celebre fino a quel momento per i telefilm e cartoni animati, Barry Sonnenfeld porta sul grande schermo le avventure della famiglia più macabra e strampalata che si sia fino ad allora conosciuta. Gli Adams vivono in un sinistro castello lugubre e diroccato. Il capofamiglia è Gomez, interpretato da Raul Julia, un gentiluomo distinto con la passione per i sigari, innamoratissimo della consorte Morticia, un'elegante signora d'arte interpretata da Angelica Houston. La coppia ha due figli, la cinica Mercoledì che largisce consigli sui metodi più fantasiosi per uccidere la gente e il pestifero Pugsley, esperto di ghigliottine capace di sopravvivere ai tentativi di omicidio della sorella. Completano la famiglia lo zio Fester, nonna, la mamma di Morticia, l'imponente maggiordomo Lurch, Mano e il cugino It, un essere formato solo da capelli. Gli Adams amano tutto ciò che è disgustoso e mortifero e sono il terrore di normali esseri umani. In questo film assistiamo al ritorno dello zio Fester, scomparso misteriosamente 25 anni prima, in seguito a una lite con il fratello Gomez. L'uomo si presenta al castello accompagnato da una sedicente dottoressa tedesca che fa finta di voler aiutare i due fratelli nella riunificazione. In realtà si tratta di impostori che vogliono mettere le grinfie sull'enorme ricchezza della famiglia. La colonna sonora del film è costituita dalle musiche originali composte da Mark Shellman. Per i titoli di coda del film, il rapper statunitense MC Hammer ha composto il brano Adam's Groove.

0: Adam's Groove su Radio Animati a Chuck si canta. Pensate che con questo brano MC Hammer si è aggiudicato il Razzle Award quale peggior canzone originale. Nel 1993 lo stesso cast ha dato vita al sequel La famiglia Adams 2. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.
1: Radio Animati 1979.

sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

0: Ciao a tutti, sono Bruno D'Andrea. Un saluto grandissimo a tutti gli amici ascoltatori di Radio dei Matti. Nano Nano.
1: Un saluto da Gigi Andrea a Radio Animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
2: Ma va.
1: Animati.
2: Ma no, sono i cartoni.
1: È una radio.
2: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone. Vabbè,

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Devi farne di strada, bimbo, se vuoi scoprire com'è fatto il mondo. Con le tue scarpine chicco, corri nel sole, giochi alla vita che cresce insieme a te. Se la sera ti fa un po' paura, ritrovi un amico che a casa t'accompagnerà. Scarpine chicco, devi farne di strada, bimbo.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Domenica 2, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschi Piani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le colonne sonore eterne. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1994 e la Disney ci regala il suo 32esimo film d'animazione, Il Re Leone. La storia ha luogo in un regno di leoni in Africa, con al centro Simba un giovane leone che dovrà prendere il posto di suo padre Mufasa come re. Ma dopo che questo sarà ucciso dal perfido zio Scar, Simba deve impedire di conquistare le terre del branco, vendicando così suo padre. La maestosità di questo film, per la storia e i meravigliosi disegni in 2D, non poteva non avere che grandi artisti a firmare la colonna sonora. Le canzoni furono infatti scritte da Tim Rice, che aveva lavorato con Disney già in altre pellicole, e da Elton John, che ne canta le canzoni principali. Questa è Circle of Life.

Circle of Life dai Re Leone. Ci sono anche delle curiosità che vi vogliamo svelare qui a Chuck si canta su Radio Animati. Pensate che Elton John è stata, diciamo così, una fortunata scelta di ricaduta. Il paroliere Tim Rice, che stava lavorando con il compositore Alan Menken sulle canzoni di Aladdin, venne invitato a scrivere la colonna sonora. Accettò a condizione di trovare un partner compositore. La scelta di Elton John avvenne però dopo che Rice ebbe indicato ai produttori gli ABBA, che rifiutarono perché impegnati in un musical. Elton John espresse così interesse nello scrivere canzoni ultra pop che i ragazzi vorrebbero. E così nacque anche Can You Feel the Love Tonight, brano che vinse l'Oscar e il Golden Globe come miglior canzone originale.

0: Can You Feel the Love Tonight di Elton John dai Re Leone. Torneremo sicuramente a parlare di questo film perché ci sono tante altre canzoni da ascoltare e non solo. A Jack si canta su Radio Animati.
1: È fresca l'estate di Radio Animati.

Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Te l'ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un'altra pupa, questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera, ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema omaggia la disco music. Bentrovati da Gianluca. Il 16 dicembre del 1977 arriva nei cinema americani La febbre del sabato sera, pellicola di John Badham con John Travolta. Il film, ambientato nel distretto di Brooklyn a New York, celebra la disco music, ispirato a un'inchiesta giornalistica sulla vita notturna delle comunità povere metropolitane. La febbre del sabato sera affronta più tematiche: il rapporto problematico tra genitori e figli in una famiglia italo-americana, la rabbia giovanile, la difficoltà di integrarsi, il ballo come riscatto sociale, gli scontri tra gang di quartiere, l'uso di droghe tra ragazzi e così via, diventando presto il manifesto di una generazione. Le canzoni dei Bee Gees presto entrano nel mito con l'album della colonna sonora del film, che ha venduto ben 40 milioni di copie nel mondo e che contiene canzoni eterne come questa You Should

I Bee Gees con You Should Be Dancing su Radio Animati dalla febbre del sabato sera. Il film è stato un grande successo al botteghino, rivelandosi uno dei film musicali di maggior incasso dell'epoca, primato condiviso con il film del 1978 Grease, anch'esso interpretato da John Travolta al fianco di Olivia Newton-John, di cui parliamo in altri appuntamenti di Chuck Si Canta. Ma ci sono altre canzoni da ascoltare, come quella che state sentendo in sottofondo, ancora dei Bee Gees e ancora attuale, Night Fever.

I Bee Gees con Night Fever, dalla febbre del sabato sera, film che segna anche l'esordio dell'attrice Fran Drescher, che recita nella piccola parte di Connie, una ragazza che il protagonista incontra nella discoteca e che lo scambia per Al Pacino. L'attrice, come sanno benissimo gli ascoltatori di Radio Animati, diverrà famosissima nei panni di Francesca nella sitcom La Tata. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni e curiosità da ascoltare. E come sempre in chiusura vi ricordo le mail Gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Contro i brufoli, tutti brufoli, acqua e Topexan. Funziona, facile facile. Tutte le mattine ecco un modo diverso di combattere i brufoli. Lavarsi la faccia tutte le mattine con Topexan, per rimuovere sporco, grasso e batteri, tutte le mattine Topexan, lavaggio antisettico. Un modo efficace di combattere i brufoli.
2: Leggere attentamente le avvertenze.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: radio animati. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Domenica 2, Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Martano Comics, Lecce. Mercoledì 5, Cristina D'Avena in piazza Aldo Moro a Bitritto, Bari. Giovedì 6, Cristina D'Avena a Villa Piana Cartoon Festival, Villa Piana, Cosenza. Venerdì 7, Cristina D'Avena ospite live a Massicelle, Salerno. Giorgio Vanni in piazza Giovanni Paolo II, Acque Dolci, Messina. Sabato 8, Coro Coro Band a Males Comics, Malesco, Verbano, Cuseo Ossola. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Barbagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero dal cinepanettone al cinecocomero. Bentrovati da Gianluca. Se i film natalizi hanno sempre funzionato, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 i produttori italiani hanno provato a creare il fenomeno dei film estivi. Sapore di mare, il suo sequel, parlavano degli anni 60. Abbronzatissimi invece è stato un film contemporaneo, ambientato nella riviera romagnola degli anni 90. In mezzo sempre lui, Jerry Calà, protagonista del Vivere Bene, sempre in cerca di espedienti per tirare a campare. Calà è sempre esplosivo ed è quello che si ricorda più di tutti, nonostante un cast di artisti famosi per quei tempi, Mauro Di Francesco, Eva Grimaldi, Alba Parietti. Il film è un pupurrì di situazioni grottesche e comiche. Si passa dal tentativo di omicidio alla prostituzione per 5 minuti, fino ad accaparrarsi ricche signore come se fossero le cose più semplici del mondo. Accompagnano il film ottime canzoni un po' di tutti i tempi, dalla classica Abbronzatissima di Edoardo Vianello, a Ivano Fossati con La mia banda suona il rock o a Pino Daniele con Uno scarafone. E poi Giovanotti, Zucchero, ma anche Gloria Gaynor con questa Can't Take My Eye Off You.

0: Amici di Radio Animati, state ascoltando Chuck si canta e parliamo del film Abbronzatissimi. E questo è un estratto della colonna sonora di questo film. La voce è quella di Gloria Gaynor con Can't Take My Eyes Off You. Il cast e la sceneggiatura di Abbronzatissimi furono quelli interamente organizzati da Jerry Calà, il quale rifiutò però di curarne la regia, ruolo che venne affidato quindi a Bruno Gaburro. Se il primo episodio fu un grande successo al botteghino, con un incasso di oltre 4 miliardi di lire, il sequel del 1993, Abbronzatissimi 2, un anno dopo, si rivelò invece un flop, incassando poco più di 700 milioni di lire. E per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate, perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.
1: Porta Radio Animati in vacanza con te.
2: Un mondo di segreti ti aspetta.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre, la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterà? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Muselle Silvana alle Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

0: nuovo Déjà Vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

0: oggi è
1: la mozzarella,
0: il formaggio più fresco che c'è.
2: Invernizzi, idee fresche di campagna.
3: Uomini vivono nella parte illuminata di quello che credono essere il mondo della realtà. Ma esiste, sconosciuto ai più, un altro luogo. Un luogo che è altrettanto reale, ma che non è così luminoso, e cioè il mondo delle tenebre.

Il mondo delle tenebre è sempre là e aspetta che noi entriamo in lui o lui in noi. In attesa della prossima volta, cercate di godervi la luce del giorno.

assapora il gusto dell'estate. Radio Animati, un mondo di sigle TV.

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: Attacca, pizzichetto, assunta. Sede. Dunque, Bogotà, deragliamento di un treno, 250 morti, 175 feriti. Tu ci stavi su quel treno a Bogotà?
2: No.
1: E allora che ti incazziamo? Questa è bella. Sydney, è crollato un palazzo al centro di questa grande città di Sydney. 57 morti, un sacco di feriti. Tu ci stavi su quel scrolletto?
2: No.
1: E perché sei incazzato? Questa è bellissima. Tanganica, centinaia di migliaia di persone muoiono di fame a Tanganica. Tu abiti per caso in Tanganica?
2: No.
1: E non ti incazzare mica. E per concludere, questo è troppo forte, troppo forte, troppo forte. Giappone, nel centro di una città di Giappone è scoppiata una caldaia che era carica di grisù. Tu ci stavi per caso in questo grisù? E non ti incazzare più.
3: Ecco, ecco, ecco, ecco, e come sono contento. Nel cune, cune, cune, cune, cuore me lo sento. Il dollaro se cala, poi si ghezza e va in aumento. Ma a me che me ne frega, tanto i soldi non ce l'ho. Everybody, l'americano. Oh, e pia, pia, pia, pia, pia, pia, pia. Ue pie pie pie picca nessuno fesse. Ue pie pie pie pie pie pinesse. E moni moni moni moni.

E qui, qui, qui, qui, come sono contento. Nel cune, cune, cune, cune, cuore me lo sento. Il dollaro si cala, poi singhezze va in aumento. Ma a me che me ne frega, tanto i soldi non ce l'ho. Everybody, l'americano.